ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario.

0: Loretta. No! Loretta!
1: Siete in ascolto del notturno da Radio Montecanate. Buon ascolto. Siete in ascolto del notturno da Radio Montecanate. Buon ascolto.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Entra e fatti un bagno caldo.

Sono il dritto di Chicago Sugar Bane, arrivato fresco fresco da Sing Sing. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino e mia madre mi allattava a whisky e gin. Sono il dritto di Chicago Sugar Bane, so sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy lo sfregiato 7 banche ho sfaligiato nello spazio limitato d'un mattino.

Sono il dritto di Chicago Sugar Bay, deputato del distretto di Saint Saint. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino la te. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astrakhan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per vedere Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Avagarda rifiutai.

Io che conosco ben i guai, io che non ho forza fortuna, prevedo coccole e calcioni e mi difendo come so. Io che ho vissuto insieme a te, notti serene di uragano,

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
6: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante.

0: fioriture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
4: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
4: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ed una volta che fa 5 il fornere al parola?
7: Ma no, ma de 5 cat ed il pan?
8: Ma no, de 5? E che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
7: Ho bella capito, del fornare delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
6: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: Salumificio parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
9: Why are you keeping me at a distance? Oh,
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

America, grazie a tutti voi che amate, oltre che magari ad altri gusti musicali, ma amate la lirica, un buongiorno e un ben ritrovati al consueto mercoledì a Radio Monte Canate con questo spazio dedicato a coloro che vogliono richiedere una romanza o un cantante, un tenore, soprano, mezzo soprano, baritono, basso, insomma la lirica è fatta in un certo modo. Ed ancora una volta ringrazio tutti voi che ascolterete il programma, perché senz'altro saranno romanze orecchiabili, romanze che hanno fatto la storia della musica nel mondo, che andranno ad accompagnarsi magari per qualcuno di voi, Marisa, anche cantabili, cantabili. Perciò non del senso dell'esibizionismo di andare a leggere dei... Vabbè, non voglio dire nulla di più, nulla di meno, mentre invece quando si richiede una romanza, in questo caso ben differente la lirica di tutte le altre materie musicali, si fa per canticchiare. Dietro agli interpreti sono stati richiesti le romanze bellissime. Io ho fatto un cappello senza la piuma e ne ho fatto un cappello senza i giochi, perché come ben sapete oggi, stamattina perlomeno, niente giochi ma solo lirica e le vostre richieste, come del resto tanti di voi hanno fatto per completare questo programma. Di nuovo alle 8:41 vado col primo notiziario di questa mattina, sempre notizie purtroppo non belle, anzi direi che non ce ne sono di notizie belle.

0: Notizie Flash. Notizie Flash.
1: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, è per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Abbiamo invece, insisto, scusate se insisto, io vedo l'ora di sentire la nostra Silvana che dice adottata, Agata, Agata, Agata. Adottata, buona, docile, meravigliosa, giocherellona, 10 mesi, taglia media. Chi vuole adottarla la vede sulla mia pagina Facebook. Contattate Empa Adozione Parma 347 03 61 628. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Inizierà quest'anno domenica 31 di maggio, poi tutte le quarte domeniche del mese di giugno, luglio, agosto, settembre. Per informazioni e prenotazioni contattate il 339 20 03 835. Ed abbiamo anche Calicanthus, piante e fiori. Calicanthus che vi aspetta questa mattina. Questa mattina vi aspetta Calicanthus per darvi il meglio. Sapete tutti che Calicanthus il mercoledì pomeriggio è chiuso, perciò volate al mercoledì mattino da Calicanthus, piante e fiori, meraviglioso, dove piante e fiori, un buon caffè caldo. Per ufficio informazioni, pagamento di bollette di qualsiasi genere, Calicanthus è questo e tanto tanto altro. Calicanthus è anche farvi installare l'app canatina. Calicanthus è per farvi ascoltare la radio a comando vocale ed avere così la possibilità di ascoltare ad alto volume la nostra emittente. Ricordiamo il pensiero come sempre preparato e curato di Calicanthus. Mi piace, la speranza è un sentimento testardo come me, l'ha detto Lucrezia Beyer.

Questa abbiamo Mr. Dazzi, sapete, Trump, Mr. Dazzi e Mr. Bombe. Lui bombarda qui, bombarda là, insomma, è un tipo particolare, poi ne parleremo. Dazzi, la von der Leyen dice l'Europa, mi piace la tedeschina, piace molto, onorerà tutti gli impegni, accolgo con favore l'intesa raggiunta nel Parlamento europeo. Signori, non c'è più Orban. Sapete cosa vuol dire? Sempre la destra è lì in Ungheria, ma non c'è Orban. Era un ottuso, un personaggio che bloccava tutto. Adesso anche l'Ungheria fa parte a pieno merito dello sviluppo europeo. Così, no, queste parole le ho dette io, non le ha dette la von der Leyen. Ciò significa che presto rispetteremo i nostri piani, dichiarazione congiunta Europa-USA come promesso. Insomma, Mr. Dazzi farà i dazzi anche all'aria che si beve. Mamma mia, chi l'ha votato? Trump concede qualche giorno al regime dell'Iran, poi ti disfo. Ti bombardo. Ma secondo voi è la diplomazia di un... ma io lo dico a voi russofili, a voi russofili che tenete intanto per Putin, ma anche a voi trampiani, ma dove avete la testa? Non avete visto quell'uomo? Lo parlo agli americani che l'hanno votato. Intanto è certo che sta perdendo consensi ovunque in America, con le spalle al muro. Ormai i test delle primarie in 6 stati lo danno come veramente in forte, anzi enorme, ribasso. Speriamo che il suo stesso partito lo mandi a casa, lo mandi a casa e vada a fare dall'altro, non il presidente, però ripeto, lì è stato votato. Ed abbiamo altre cose che disgustano: l'esercito israeliano che spara contro tutti in acque territoriali. Pensate, Israele, avrei mai pensato. Mai sono spara alla flottiglia, colpi non si sa ancora se veri o palline di gomma, comunque sia, sono 29 gli italiani trattenuti ad Oslo, ricordiamolo, che si fa di tutto per Tajani, ce la mette tutta per dire all'Israele: attenzione, calmati e non usare l'esercito. Ma Netanyahu e Trump sono un po' della stessa pasta. Poi ci mancava la ciliegina sulla torta farcita, quella del enorme Putin, che completa il tutto in un mondo che di certezza non ne ha. Se pensate che la Russia sta facendo esercitazioni, tenetevi, con armi nucleari, che vergogna, che schifo. Si era detto di abolirle, no, fanno ancora test e prove con armi micidiali di distruzione mondiale. Ed abbiamo un colossale incendio a Parma, in Via Spezia, fuoco in una palazzina, 12 intossicati, 40 persone.

i nostri governanti, perché ci vogliono leggi apposite da non essere buonisti con quei criminali. Quando ieri ho sentito il resoconto delle prigioni, qui c'è, sono sovraffollati, ma nessuno gli ha detto di andare in galera, nessuno gli ha detto di delinquere, nessuno gli ha detto di vandalizzare, stuprare, uccidere, mutilare le persone lì. Se sono lì, ben ci stanno e siano anche stretti, è quello che mi propongo io. I NAS invece hanno sequestrato ieri 7 bovini e sanzioni per oltre 12.000 euro ispezioni negli allevamenti della Bassa Parmense, che ha dato il suo frutto. Ed abbiamo invece il caso Fidenza, ancora Baby Gang. Dovrebbero avere a che fare col sottoscritto le Baby Gang nella piazzetta, piazzetta, farne le spese come sempre i cittadini per bene. Ricordiamolo che i video incastrano, ricordiamo che il guaio come sempre è l'immunità di chi è sotto i 18 anni. È una vergogna, perché io quest'età la metterei, lo ripeto, a 12 anni. Da 12 anni in poi sanno tutto quello che fanno, ma anche prima, ma mettiamo 12 anni, questo è buonismo puro e chiaro e prolificazione della delinquenza minorile, come vedete. Poi abbiamo a Salso, sempre Salso, stazionano i nostri carabinieri, lì c'è anche i vigili urbani, la caserma dei vigili urbani e tante volte la polizia stradale. Ieri stazione con zaino pieno di droga, estasi, ketamina e tanto altro. Fortunatamente non dormono i nostri angeli custodi, che cercano di arginare una diga troppo grande da poter sostenere la delinquenza dappertutto. Oggi, come ben sapete, è mercoledì 20 maggio, è San Bernardino da Siena e Santa Ilde. Mamma mia, nome Ilde. Qualcuno dei nati oggi fanno una risatina quando, ripeto, cercano di calmarli e di farli ragionare. Hanno bisogno, insomma, di tanta energia e la cercano solo su coloro che li circondano. Queste persone sono in continua evoluzione alla ricerca del divertimento, di un antidoto contro la noia. Per questo motivo amano viaggiare e anche semplificare le cose spostandosi in tante città. Perciò non hanno una dimora fissa, poiché tendono ad essere entusiasti della natura, a volte un po' di critica nei loro confronti serve a spronarli a fare il meglio. È importante che riportino il giudizio, di mantenere imparzialità nella loro vita, in questo modo potranno diventare persone complete. Anche quanto riguarda la salute, la parola d'ordine è mantenere una certa stabilità. I pregi, innovativo ed espressivo, i difetti, indiscriminato.

0: e molto logorico. Come sarà il tempo oggi? Avremo un mercoledì di tempo bello, soleggiato, zero termico a 2900 metri, temperature minime più 13, massime più minime più 11, chiedo scusa, massime più 25, 20 deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon mercoledì.
1: 'Notizie flash'.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
2: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
4: Cuore matto che ti segue ancora.
2: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
2: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
5: Eccoci qua, con la lirica alla grande per Paolo Baroni Parma. Saluto ad Anna, Enrica, Beatrice, un grosso saluto. Cielo e Mar, Gioconda Ponchielli, tenore il grande Franco Corelli, prima romanza di oggi.

0: grande, è voce stupenda, è meravigliosa. È inutile ripetere quello che dico sempre. Ed abbiamo Zelia, Zelia che è più propensa alla operetta, in effetti l'operetta è qualcosa di musicale che prediligono anche coloro che insomma la lirica non la masticano molto bene. Allora, la famosa romanza di Viglia, dalla opera Regina, l'operetta, non l'opera, più rappresentata al mondo, La Vedova Allegra di Franz Lehár, addirittura con il soprano Renata Tebaldi.
1: Herr, darf ich vorstellen, La Tebaldi.

0: la romanza di Villain, dalla Vedova Allegra di Franz Lehár, e sentiamo Marisa di Salso.
1: Message. Play back.
2: Ciao Vittorio, sono Marisa di Salso. Mi fai sentire dalla Luisa Miller quando le sere al Placido, se puoi, cantata da Bergonzi? Grazie. Ciao Vittorio.
0: Allora, quando le sere al Placido, Carlo Bergonzi, dalla Luisa Miller per l'amica Marisa di Salso.

per Marisa di Salso, a cui mando un saluto, e passiamo alla diciamo romanza che conclude la prima parte del programma di lirica di oggi, che è l'immancabile Suor Paola. Immancabile è la nostra Suor Paola, che richiede di quella pira l'orrendo fuoco dal trovatore di Verdi con tenore Mario Del Monaco. Lo dedica a tutti voi, come sempre, particolarmente a tutti i fidentini in ascolto.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, gres porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi, anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!
3: Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
4: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: Seconda parte della lirica di oggi. Partiamo alla grande con l'amico Fausto Zattori. Un saluto a Liliana, un saluto a tutti gli appassionati veri, grandi, più che appassionati, intenditori di lirica, con No Turiddu, dalla cavalleria rusticana di Mascagni, per Fausto Zattori.

Bene, passiamo a lei che diletta Cali Cantus che vi aspetta oggi solo al mattino. Cali Cantus con diletta Guapparia. È il grande Francesco Albanese, tenore in questa bellissima romanza di Bovio.

Bene, era la Guapparia, Gaparia Francesco Albanese, un cantante veramente nel immediato dopoguerra con una gran bella voce. Ed abbiamo Enrico Rossini, Baganzola, con un'altra romanza a tema molto bello di Offenbach. Ci ascoltiamo a nome di Enrico, la famosa Barcarola.

Bene, andiamo con un'altra romanza molto bella dalla Gianni Schicchi di Puccini, la voce addirittura della Callas per Antonella di Medesano che dedica alla mamma Maria, a cui mando un salutone grossissimo. È questo bellissimo, o mio babbino caro.

Abbiamo, chiedo scusa, parlavo, non avevo lo slider del microfono, l'ultima romanza, l'ultimissima romanza, Re di Pagliaccio, che voglio dedicare al presidente americano. Questa bella romanza che è stata richiesta da un grande, grande, grande amico, l'amico.

terminato anche il programma di lirica in questa giornata, in questo 20 del mese di maggio. Grazie a tutti voi che avete fatto un programma veramente eccezionale. Marisa, abbiamo di la verità, salvo qualche eccezione che c'era prima. Marisa, adesso almeno cantiamo in falsetto o a mezza voce, ma cantiamo tutte quelle belle romanze che ascoltiamo e sono richieste da voi. È l'unico programma al mondo che vi dà l'opportunità di poter

ascoltare la lirica a vostra richiesta, senza nessuna complicazione o marche da bollo o firme autentificate. Ormai si viaggia e senza intelligenza artificiale, mettiamo tutta l'intelligenza naturale possibile. Grazie a tutti, se nulla succede, voi lo vorrete, 12:40 di nuovo insieme per comunque tutt'altro genere di musica.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. Ecco un giorno positivo con la luna amica. È utile impiegare il tempo costruttivamente, perciò cercate di vedere gente. Toro. Qualche nativo ha la suscettibilità in primo piano e si sente sempre rimproverato, criticato, e qualche altro critica gli altri in prima persona, con una pertinacia degna di miglior causa. Gemelli. Domenica è nel segno dell'acquario e se ai gemelli regala brio, verve, simpatia, quel pizzico di non so che con i valori citati ieri, tutto ciò è sempre vicino al filo di rottura e si rompe il filo. Cancro. Preparatevi a non capire il prossimo e a non essere compresi a vostra volta. Non siate troppo audaci nei discorsi. Leone. Oggi vi verrà fatto spesso di pensare che la gente non ha più rispetto e considerazione per voi, che nessuno vi capisce, che state ammazzandovi di fatica, ma ancora non basta, che niente vale la pena e via di questo passo. Vergine, cercate di muovervi, agire in modo calmo, evitate di cacciarvi in situazioni che richiedono presenza di spirito e concorso delle circostanze favorevoli. Bilancia, per il segno generale la giornata si presenta sotto i migliori auspici, potete spenderla come vi pare piace, meglio se in modo intelligente, ma questo lo sapete da soli. Scorpione, con quanti hanno la ventura di non potervi evitare, cercate di essere clementi, rammentate che c'è un qualcosa che si chiama carità. Sagittario, troviamo dinamismo e intraprendenza, la possibilità di guardare ogni cosa obiettivamente ma nello stesso tempo con serenità e quel tanto di ottimismo che muove lo spirito d'iniziativa. Capricorno, c'è brio, anche voglia di divertirsi. Niente vi impedisce di farlo così come niente vi impedisce che facciate progetti, che assolviate ad impegni mondani, sociali o di parentela. Acquario, oggi è difficile trovare persone che siano d'accordo con voi e se avete figlioli evitate di rimproverare anche un respiro fuori tempo. Pesci, non abbiate paura di stancarvi, verrà il giorno del riposo quando le iniziative potranno andare avanti perché sono impostate al meglio. Per ora avete ancora bisogno di sostenitori, di alleati, di estimatori e siete in grado di conquistarne anche un bel margine per giostrare meglio.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oi, la, la, la, la,
1: no, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita!
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella! Anche se io vado matta per i panzerotti!
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

rosa, baione, crema gela, tutti i frutti, stagia bella col biscotto, pane in cotta, candelotto, fior di latte, clandestino, un bel cono con pistacchio, tutto vanilla, toroncino, babà, deflagrante, con nocciola, latitante, verde, menta, la

senza vaione, crema gela, tutti pronti, stracciatella col biscotto, pane in coppa, candelotto, fior di latte clandestino, un bel cono col pistacchio, giù vanille, toroncino, papà, deflagrante, con nocciola latitante, verde menta, la granita, al caffè.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
4: Ma no, ma de 5 che da che il pa?
5: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
4: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7.
7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Abbiamo invece, insisto, scusate se insisto, io vedo l'ora di sentire la nostra Silvana che dice adottata, Agata, Agata, Agata. Adottata, buona, docile, meravigliosa, giocherellona, 10 mesi, taglia media. Chi vuole adottarla la vede sulla mia pagina Facebook. Contattate Empa Adozione Parma 347 01 347 03 61 628. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Inizierà quest'anno domenica 31 di maggio, poi tutte le quarte domeniche del mese di giugno, luglio, agosto, settembre. Per informazioni e prenotazioni contattate il 339 20 03 835. Abbiamo anche Calicanthus, piante e fiori. Calicanthus che vi aspetta questa mattina. Questa mattina vi aspetta Calicanthus per darvi il meglio. Sapete tutti che Calicanthus il mercoledì pomeriggio è chiuso, perciò volate al mercoledì mattino da Calicanthus, piante e fiori, meraviglioso, dove piante e fiori, un buon caffè caldo. Per ufficio informazioni, pagamento di bollette di qualsiasi genere, Calicanthus è questo e tanto tanto altro. Calicanthus è anche farvi installare l'app canatina. Calicanthus è per farvi ascoltare la radio a comando vocale ed avere così la possibilità di ascoltare ad alto volume la nostra emittente. Ricordiamo il pensiero come sempre preparato e curato di Calicanthus. Mi piace, la speranza è un sentimento testardo come me, l'ha detto Lucrezia Bei.

l'abbiamo, Mr. Dazzi, sapete, Trump, Mr. Dazzi e Mr. Bombe. Lui bombarda qui, bombarda là, insomma, è un tipo particolare, poi ne parleremo. Dazzi, la von der Leyen, dice l'Europa, mi piace la tedeschina, piace molto, onorerà tutti gli impegni, accolgo con favore l'intesa raggiunta nel Parlamento europeo. Signori, non c'è più Orban, sapete cosa vuol dire, sempre la destra lì in Ungheria, ma non c'è Orban, era un ottuso, un personaggio che bloccava tutto. Adesso anche l'Ungheria fa parte a pieno merito dello sviluppo europeo, così no, queste parole le ho dette io, non le ha dette la von der Leyen. Ciò significa che presto rispetteremo i nostri piani, dichiarazione congiunta Europa USA come promesso. Insomma, Mr. Dazzi farà i dazzi anche all'aria che si beve, mamma mia, chi l'ha votato? Trump concede qualche giorno al regime dell'Iran, poi ti disfo, ti bombardo. Ma secondo voi è la diplomazia di un... Ma io lo dico a voi russofili, a voi russofili che tenete intanto per Putin, ma anche a voi trampiani, ma dove avete la testa? Non avete visto quell'uomo? Lo parlo agli americani che l'hanno votato. Intanto è certo che sta perdendo consensi ovunque in America, con le spalle al muro. Ormai i test delle primarie in 6 stati lo danno come veramente in forte, anzi enorme, ribasso. Speriamo che il suo stesso partito lo mandi a casa, lo mandi a casa e vada a fare dall'altro, non il presidente. Però, ripeto, lì è stato votato. Ed abbiamo altre cose che disgustano. L'esercito israeliano che spara contro tutti in acque territoriali. Pensate, Israele, avrei mai pensato, mai, sono spara alla flottiglia, colpi non si sa ancora se veri o palline di gomma, comunque sia, sono 29 gli italiani trattenuti ad Oslo, ricordiamolo, che si fa di tutto per Tajani, ce la mette tutta per dire al Israele attenzione, calmati e non usare l'esercito. Ma Netanyahu e Trump sono un po' della stessa pasta. Poi ci mancava la ciliegina sulla torta farcita, quella del enorme Putin, che completa il tutto in un mondo che di certezza non ne ha. Se pensate che la Russia sta facendo esercitazioni, tenetevi, con armi nucleari, che vergogna, che schifo. Si era detto di abolirle, no, fanno ancora test e prove con armi micidiali di distruzione mondiale. Ed abbiamo un colossale incendio a Parma in via Spezia, fuoco in una palazzina, 12 intossicati, 40 persone salvate, ricoverate, poi dimesso un bambino di un anno. Insomma, è un qualcosa che ha un po' interessato ieri tutta la città di Parma. Bullismo
controlli davanti alle scuole, perciò per bullismo, controlli a tappeto. Ormai lo sappiamo, il bullismo è una piaga che va debellata, ma non ci riusciranno certo i nostri governanti, perché ci vogliono leggi apposite da non essere buonisti con quei criminali. Quando ieri ho sentito il resoconto delle prigioni, qui c'è, sono sovraffollati, ma nessuno gli ha detto di andare in galera, nessuno gli ha detto di delinquere, nessuno gli ha detto di vandalizzare, stuprare, uccidere, mutilare le persone lì. Se sono lì, ben ci stanno, e siano anche stretti, è quello che mi propongo io. I NAS invece hanno sequestrato ieri 7 bovini e sanzioni per oltre 12.000 euro, ispezioni negli allevamenti della Bassa Parmense, che ha dato il suo frutto. Ed abbiamo invece il caso Fidenza, ancora Baby Gang. Dovrebbero avere a che fare col sottoscritto le Baby Gang nella piazzetta, piazzetta, farne le spese come sempre i cittadini per bene. Ricordiamolo che i video incastrano, ricordiamo che il guaio come sempre è l'immunità di chi è sotto i 18 anni. È una vergogna, perché io quest'età la metterei, lo ripeto, a 12 anni. Da 12 anni in poi sanno tutto quello che fanno, ma anche prima, ma mettiamo 12 anni, questo buonismo puro e chiaro e prolificazione della delinquenza minorile, come vedete. Poi abbiamo a Salso, sempre Salso, stazionano i nostri carabinieri, lì c'è anche i vigili urbani, la caserma dei vigili urbani, e tante volte la polizia stradale. Ieri stazione con zaino pieno di droga, estasi, ketamina e tanto altro. Fortunatamente non dormono i nostri angeli custodi, che cercano di arginare una diga troppo grande da poter sostenere la delinquenza dappertutto. Oggi, come ben sapete, è mercoledì 20 maggio, è San Bernardino da Siena e Santa Ilde. Mamma mia, nome Ilde. Qualcuno dei nati oggi fanno una risatina quando, ripeto, cercano di calmarli e di farli ragionare. Hanno bisogno, insomma, di tanta energia, e la cercano solo su coloro che li circondano. Queste persone sono in continua evoluzione, alla ricerca del divertimento, di un antidoto contro la noia. Per questo motivo amano viaggiare e anche semplificare le cose, spostandosi in tante città. Perciò non hanno una dimora fissa, poiché tendono ad essere entusiasti della natura, a volte un po' di critica nei loro confronti serve a spronarli a fare il meglio. È importante che riportino il giudizio
di mantenere imparzialità nella loro vita, in questo modo potranno diventare persone complete. Anche quanto riguarda la salute, la parola d'ordine è mantenere una certa stabilità. I pregi, innovativo ed espressivo; i difetti, indiscriminato e molto logorico. Come sarà il tempo oggi? Avremo un mercoledì di tempo bello, soleggiato, zero termico a 2900 metri, temperature minime più 13, massime più minime più 11, chiedo scusa, massime più 25, 20 deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon mercoledì.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49.

0: piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
2: È un'ora che aspetto.
3: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti segue ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene.
1: Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti, si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra, e ad esaurimento lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro, e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao.

Incarto Libreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

ogni volta che rideva. Si stracciavano le labbra e il sapore che ne usciva era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso prontamente diluito da una goccia molto chiara.

e penso che tra più di un anno avrò nuove verità. Ma tu non farmi questo errore, vivi sempre del momento, con il giorno e tanto amore, con i fiori e di lilla. Ma troppi amici hanno tradito, continuava innervosito, ma troppi amici hanno tradito per la causa dell'amore. Sono andato a casa sua, sono andato con i fiori, mi hanno detto adesso è uscito, adesso è andato a passeggiare, ma io vedevo un'ombra appesa, la vedevo dondolare, l'ombra.

nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scopri

0: trovarla in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
4: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. l'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
4: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 20 maggio.
1: Il santo ricordato oggi è Sant'Anastasio, vescovo a Brescia.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Anastasio e Anastasia.
1: Anastasio e Anastasia sono nomi tipicamente cristiani, modellati sulla parola greca Anastasis, che vuol dire resurrezione.
0: I due nomi, quindi, erano imposti ai fanciulli cristiani per ricordare la resurrezione di Cristo.
2: The hard-working all-star blues brothers are going to be out here in a minute, including my little brother Jake. But right now I'd like to talk a little bit about this tune you're hearing.

0: contributions in music and culture that this country has made.
1: Quando trasportava la posta da St. Louis a New York alla guida di un piccolo aeroplano, il giovane Charles Lindbergh sognava una grande impresa: sorvolare l'Oceano Atlantico dall'America alla Francia.
2: Con queste intenzioni fece costruire un piccolo apparecchio che chiamò Spirit of St. Louis. Questo piccolo monoplano aveva un unico motore e serbatoi che potevano contenere benzina sufficiente a percorrere 6.000 chilometri.
1: A quei tempi non vi era né radio di bordo né dispositivi di guida. Solo sopra l'oceano l'aviatore non poteva ricevere soccorso nel caso di guasto.
2: Il 20 maggio 1927 Charles Lindbergh si alzò in volo da un aeroporto di New York nella foschia del mattino. L'apparecchio decollò pesantemente, infine prese quota e si lanciò sopra il mare.
1: Verso sera una fitta nebbia si alzò sull'Atlantico. Il coraggioso pilota dovette quindi alzarsi a 3.000 metri in balia di enormi nuvole temporalesche.
2: All'alba dell'indomani, sperduto tra le nebbie, l'aviatore volava seguendo la sola bussola senza alcuna visibilità.
1: Ridiscese a pelo d'acqua e per lunghe ore continuò il suo volo.
2: Alle 22.30 lo Spirit of St. Louis atterrava all'aeroporto di Bourget vicino a Parigi, accolto dagli applausi di una folla in delirio.
1: Il primo ministro Salandra ha letto nella storica seduta del 20 maggio 1915 alla Camera il suo discorso tra gli applausi dei deputati.
2: La neutralità vigile e armata è durata solo 10 mesi. L'Italia ha ritrovato il nemico di sempre, l'Austria-Ungheria. Obiettivo: liberare Trieste e il Trentino. Si allargano i confini. I soldati del 6° battaglione del 27° artiglieria svellano la pietra di confine tra Cormons e Medeuzza.
1: Cannes, 20 maggio 1966. La Palma d'Oro del 20° Festival Cinematografico viene assegnata ex aequo ad un film italiano e ad uno francese.
2: Il primo è Signore e Signori, un film satirico diretto da Pietro Germi. Il secondo è Un uomo, una donna, del giovane regista Claude Lelouch. La giuria di Cannes ha avuto quest'anno un presidente eccezionale, Sophia Loren.
1: In chiusura, eccoci al nostro consueto appuntamento con i records.
2: Oggi è di scena il signor David Howard di Clearwater, Florida. Il signor Howard è un specialista di barzellette. Pensate che è riuscito a raccontarne di fila per 13 ore e 18 minuti. Però, alla fine, nessuno rideva.
1: E con il simpatico signor Howard anche per oggi abbiamo concluso. Appuntamento a domani, 21 maggio, per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Ciao a tutti, buongiorno, buon appetito data l'ora. Qui c'è nuvoloso, tanto nuvoloso, dovrebbe, qualcuno dice, venire 30 gradi, forse 40, vedremo insomma il da farsi, se dobbiamo accendere il riscaldamento o accendere la stufa, perché ormai il mondo è diventato pazzo come chi ci sta, come chi sta governando il mondo. Geremia, che Trump, Putin, Netanyahu, lo so, qualcuno di voi la pensa ben differentemente, ma mi dici che mi è tanto ormai, pensate che chi pensavo, gioco di parole, fosse il più anomalo è diventato forse il più normale, ma non è di loro che vogliamo parlare, è del liscio folk. Anna, sei in ascolto, per la lirica non ti sento più, insomma non è il tuo pane, dai, è vero, anche se presumi di fare la grande intenditrice, insomma la lirica non è il tuo pane quotidiano, mentre invece per il liscio andiamo benissimo. Oggi è tale genere di musica che si va a richiedere. Vedo già le spie che mi stanno lampeggiando, altre che lo faranno negli SMS, come vedrete nel corso della giornata. Intanto mando un saluto ai magazzinieri che magari non so se sono già al lavoro o sta mangiando la pappa, ed abbiamo i giochi. Io qui per i giochi ringrazio tantissimo Latina, che nonostante Tina, lo dico, nonostante la dismisura di premi, di punti, di vario, insomma, l'Anna è un mito, il Kama Sutra, che non avete saputo cos'è, il Kama Sutra ha indovinato Arem, stasera la moglie, domani sera la moglie, una catena di montaggio, si montano tutte le mogli, se ne hanno 20-30, si dà una montatina a tutte e anche una smontatina. Perciò continua imperterrita la nostra Tina a giocare, questo è molto importante, l'ho notato e ringrazio la Tina. Abbiamo invece Anna, ti dire, ma di, si, mi è stufa, c'è Marlan, perché mi è simpatica, perché non ha ancora trovato il passepartout, l'ha trovato quello del Kama Sutra, dell'Arem, ma non il padrone, il padrone del cul, sapete quella barzelletta, inutile che ve la racconti, quella barzelletta di salta mia fuori il padrone del cul che sdorma poi stanotte, ve lo ricordate? Quella bella bella barzelletta. Allora, se non salta fuori il padrone ultimo dell'albergo dei Traz, qui andiamo avanti col gioco. Poi abbiamo il disco quiz, ero da Fabio all'Amplifon stamattina con la zia Maria Teresa, gentilissimo, se andate all'Amplifon salutatemi, Fabietto, Fabio è il tecnico audio che sa far ascoltare anche i più sordi, bravissimo Fabio, sei di una gentilezza enorme. Allora, voi orecchio non ce l'avete, no, a dire il vero, senza Shazam, Simia Dim, qui Anna, t'ho preso di mia, Anna, non dirmi la mina, quel brano che me in tant'anni di mia vita musicale non avevo mai sentito, Brut me la paura,
brutto come la paura. Capirai se do dei colpi bassi così non indovinereste più, avrei i mezzi per non farvi, ma non sono così. Vile, tu uccidi un uomo morto, Fiorucci, non Fiorucci, quello dei Blue Jeans. Allora, qui invece il brano è tutt'altra cosa e è molto bello. Fa l'alto, ma neanche l'amico Pietro, grande intenditore, l'ha ancora individuato. Sentiamolo. E sentiamo il Crackers che si onore. I Crackers, ma senta, Pulla Lessar è a natura, non è né amplificato né diminuito. Sentite il rumore. Cosa può essere? Non un Crackers, non un grissino, non la rottura di palle, no, non di palle, ma la rottura, strappare un foglio. Sentite. Crackers. Grissino. Lascia fare il culo, dai. Però l'avete alcuni di voi, non tutti, non è d'obbligo che lo facciano tutti, lo fa solo una certa categoria di persone. Qui ho dato un annuncio, un approccio in più. Una certa categoria di persone lo fa più volte al giorno. Di no dita botta, dopo mette il premi maldeme. Andiamo con i punti per il rumorino. Sono 98. 98 punti, grazie a tutti voi. E poi abbiamo per Sanso, Fidenza e il disco quiz 30 punti e 4 premi. Adesso Vittorio, Vittorietto, mi metti in sottofondo un po' di musiche, un valzer viennese, dai, eccolo qui.

Intanto mando un saluto a tutti voi dalla Nanda di Vogue Fashion. Oggi è San Bernardino, non c'entra niente la Bernarda, da Siena, sacerdote, compie gli anni Diego Abatantuomo, compie 71 anni, ma con la barba lì è un'indimustra 90, è vero? Insomma, la barba invecchia un po', specialmente quando si ha la barba bianca da Babbo Natale, si invecchia poi quando si ha i capelli neri, tipo Cacciali che si ha la barba bianca, grigia, ma i capelli neri me li inciosta. Allora, andiamo a Cher. La compisse Utantan, messi molto molto bene. No, chiata in conosmia. Andiamo con girare il foglio. Chi nasce oggi pieno di idee. Elgarà un teston grosso e zè, pieno di idee entusiasmanti, e non conoscerà la noia, ma potrà essere un po' indisciplinato e ipercritico. Frase del giorno: l'ape indaffarata non ha tempo per raffreddarsi. William Blake. Veniamo al sole, è sorto alle 5.49, tramonterà alle 20.51, luna crescente, non cocente, si leva alle 8.54, cala alle 0.32. Proverbio del giorno: la mattinata fa la giornata. Insomma, avete capito? Sì? No, lo capì anche a me, va? Stavolta l'ho capito. Andiamo con la giornata mondiale delle api. Oggi è la giornata mondiale delle api, che con gli antiparassiti li stiamo distruggendo tutte. Ce ne accorgeremo quando sarà troppo tardi. Quanto è ignorante l'uomo, poi ha inventato la I. Cioè intelligenza artificiale, quando ne ha ancora tanto bisogno, sta distruggendo la natura. Levi Strauss e Jacob Diels, ricordiamolo, hanno i Davis, Strauss e John Davis brevettano i primi Blue Jeans, metodo rivoluzionario per i pantaloni più resistenti anche da lavoro, e perciò nascono i famosi Levi's, le braghe. Levi's ha messo in braghe di tela il mondo.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49.

ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Abbiamo invece, insisto, io vedo l'ora di sentire la nostra Silvana che dice adottata, Agata. Adottata, buona, docile, meravigliosa, giocherellona, 10 mesi, taglia media. Chi vuole adottarla la vede sulla mia pagina Facebook, contattate Empa Adozione Parma 347 03 61 628. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Inizierà quest'anno domenica 31 di maggio, poi tutte le quarte domeniche del mese di giugno, luglio, agosto, settembre. Per informazioni e prenotazioni contattate

0: contattate il 339 2003 835. Ed abbiamo anche Calicanthus, piante e fiori. Calicanthus che vi aspetta questa mattina. Questa mattina vi aspetta Calicanthus per darvi il meglio. Sapete tutti che Calicanthus il mercoledì pomeriggio è chiuso, perciò volate al mercoledì mattino da Calicanthus, piante e fiori, meraviglioso, dove piante e fiori, un buon caffè caldo per ufficio informazioni, pagamento di bollette di qualsiasi genere. Calicanthus è questo e tanto tanto altro. Calicanthus è anche farvi installare l'app Canatina. Calicanthus è per farvi ascoltare la radio a comando vocale ed avere così la possibilità di ascoltare ad alto volume la nostra emittente. Ricordiamo il pensiero come sempre preparato e curato di Calicanthus. Mi piace, la speranza è un sentimento testardo come me, l'ha detto Lucrezia Beia. Abbiamo tante tante tante tante notizie per le 14:30. Iran raid USA, benissimo, se loro vogliono comincino pure a ribombardare, ma attenzione, dicono i Pasdaran, sarà in una dichiarazione online, sarà uno sfacelo, perché contrabbatteremo chiodo per chiodo. Caro Trump, sta allerta che quelli sono più matti di te, sono molto più matti, quelli sono criminali che non badano a spese, perciò avvertiamo il Trump di stare attenti alle teste matte. Fermi ed metasedi, Mattarella a Modi, più collaborazione, comune volontà. Ammiro tantissimo quello che Mattarella e la Meloni hanno detto a Modi, perciò siamo in India finalmente insieme all'Europa e ora mettiamo sul podio anche la Cina, hanno un po' più la testa a posto di altre nazioni. Intanto abbiamo tante altre notizie drammatiche da dare. Maldive, sono stati recuperati a rischio della vita ancora altri due corpi, tutto vi do il dettaglio, erano tutti insieme nella famosa grotta a 60 metri, sta a vedere chi ha dato il permesso di scendere così in basso, massimo 30 metri, sono andati il doppio. Roma indaga su omicidio colposo contro ignoti, l'abbiamo detto, il Cudri no a disturbi psichici, perciò non è matto, inutile che gli avvocati continuano a dire il mio cliente è matto, quando ha ucciso non era matto, sapeva di andare nel gruppo per colpire più. Comunque sentite questa, Lodi, una donna vede un cane agonizzante, si avvicina al padrone, è una psicologa, per aiutarlo, e gli dice, gli chiede subito soldi, soldi questo, lei non gliel'ha dati logicamente, lui l'ha accoltellato. Se qui, ripeto, non occorre, e poi qualcuno i buonisti, ma nelle prigioni stanno stretti, nelle prigioni non c'è più posto, mettiamolo uno sopra l'altro, questo uomo, per esempio. Che compassione potete avere? Quella povera donna, poi darò il dettaglio, si è fermata a soccorrere il cane, questo gli chiede soldi, poi la massacra, crollo, ancora Scampia, siamo nel nostro sud d'Italia, collassa un palazzo di 6-7 piani, disabitati fortunatamente, ma tutto attorno 49 dormono fuori casa. Poi a Roma Ostia, lì droga ce n'è finché si vuole, arrestate 26 persone, queste persone vanno messe una sopra l'altra, non vi interessi se le carceri sono trapiene, metteteli uno sopra l'altro, fate dei castelli letto anche a tre punti che uno sbatta la testa sul soffitto quando si sveglia, ma in galera ci vanno perché fanno reati, ecco, ne parleremo ancora. Poi abbiamo la cronaca estera, no, ragiono con un certo tipo di teste. Intanto Trump taglia le truppe americane in Europa da 4 a 3, Putin ha rinnovato l'amicizia alla Cina per la collaborazione economica, Mosca dice con Kiev la guerra va avanti finché ci sarà gente che aiuta la Russia a farla andare avanti. Fortunatamente l'Europa è di tutt'altro stampo, qua, salvo qualche bonista, ricordiamo Al-Masri, ricordate, volo in aereo pagato da noi per mandare un assassino al suo paese in Libia, vuole il giudizio alla Libia, non all'AIA che non riconosce. I legali presentano ricorso, ne parleremo tutto dettagliatamente domani. Giovedì avremo la hit parade dal giovedì, che poi ci saranno subito le prime richieste per la pole position delle hit parade, al giovedì è bello, no? Quando vedo subito i richiedenti, che poi per una settimana non li senti più. Avremo tempo soleggiato con locali cumuli pomeridiani in montagna, non dovrebbe piovere neanche in montagna, zero termico 3200 metri, temperature minime più 14, massime più 28, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAL, l'ingegner Mattia Rambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.

Chiedo scusa, qui il telefono fa sempre arrabbiare, a parte il fatto che sono i server che rompono le scatole non poco. Allora, abbiamo Monella Capricciosa, Filadelfia, che viene richiesto dalla PIA di Parma. Vai con la Monellona.

vale un punto. No, non voglio la telefonata di Trump, non la voglio nel modo più assoluto. Vorrei sapere il famoso il Pellirossa, Pellirossa, perché ricordo a tutti voi, l'America sono i Pellirossa, poi i bianchi, i coltelli, i lunghi coltelli hanno sterminato tutta quella popolazione, c'è adesso solo le riserve dove li trovate, ma ormai è così un po' in tutto il mondo. Allora, il famoso Pellirossa, Geronimo, era capo di qualche tribù. Non accetto telefonata da Trump, perché lui lo sa, magari era imparentato. Dato che ne dice tante per l'Europa, diciamone alcune per... eccolo qui, bravo chiunque sia. Due punti. Pronto? Gli Apache. No, che mi Apache. Grazie Tina. Gli Apache. Era capo Geronimo 38, 39, sentiamo, si è svegliato, quello là. Andiamo con Angelo di Piacenza che fa una dedica a Roberto Boerio, gli dedica la penna nera che a lui piacciono tanto gli alpini. Azzeccatissimo.

0: Allora, premetto, guardiamo se gli interlocutori hanno capito il mio aiuto a lui, è lui o lei.
1: Eccomi qua, dimmi. Avete visto il tempismo, finita la canzone, avete visto?
0: Io non so quale sia dei due il più intelligente, quale dei due arrivano quando cominci il gioco, finisce la canzone, tempismo enorme, lì bisogna attribuirgli un punto in più di rottura di coglioni, quelli veramente sfasci a carrozze. Ed andiamo con una domanda, premetto, non è un nome molto comune, lo premetto, però voi del sabato avete diritto a 4 premi, 4 e 30 punti, 3 punti per voi che non fate parte della flottiglia, cioè siete cuor di coniglio. Il nome di donna non è molto comune. Guardiamo se va bene per l'Anna. L'Anna, se è in ascolto. Nome di 5 lettere. Poi dopo vi faccio arrivare, vi do 3 punti a tutti, perché non c'entra più la flottiglia o la flottoglia. Quale può essere un nome? Eccolo qui, guardiamo se avete capito l'aiuto. Scusa, Tina, non ti capisco, devi parlarmi lontano da... Dimmi, cos'è?
2: Flora.
0: Flora fa un accemento.
1: Pronto?
2: Luigi.
0: Nome di donna Luigi. Va bene, vai. E poi non è famoso Luigi. Va bene, Poppia. Anche Flora, insomma, è un nome piuttosto comune, specialmente per la radio. Pronto? Cos'è, scusa?
2: Esther,
0: la nostra Silvana Esther. La Silvana ha capito benissimo. Un nome piuttosto, però l'ho detto, vi ci faccio arrivare con l'aiuto. Adesso vi do 3 punti. Brava Silvana, mi segno, me lo segno quel nome lì, me lo segno. Fra l'altro, Silvana, guardiamo se sei introdotta. Sai chi era Esther William? Guardiamo, do 2 punti. Chi era Esther William? Non c'è più. Bellissima donna. Non andate a leggere. Top! A domanda risposta. Esther William. Chi era Esther William? Eccolo qui adesso.
1: Sì? Pronto? Via. Beh, vedi che non ti sei o che sono 2 telefonate. Pronto? Senti, no, io non capisco.
0: Esther William, proprio io non ho capito niente. Sentiamo l'altra. Pronto? Allora tagliamo la testa al suino. Esther William è stata una grande attrice, campionessa olimpionica di nuoto, poi data al cinema Hollywood, se l'ha rubata, era favolosa, non fugolosa ma favolosa. Ed andiamo con il nome battezzato. No, Sì, è troppo tardi. Volevo fare...
1: Come battezzato è Agatha. Il nome battezzato è Agatha.
0: Agatha, insomma, è un nome un po' particolare. Io non conosco un'Agatha, se non quella di Nino Ferrer. Agatha, tu mi trascini, Agatha. Intanto segno anche il nome della... Non lo faccio la prossima volta, nel modo più assoluto, ma buona idea. Quella di Esther William, grande campionessa olimpionica, poi data al CIE, rubata da Hollywood. Andiamo con la pubblicità.
3: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più, anche se stai perdendo la calma. Non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
4: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
5: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
6: Stasera tutti alla baita.
7: Poi la la la la.
6: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
8: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
6: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
8: Mmm, gustosissimi.
6: Spettacolare.
9: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
6: No, non quella baita.
10: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
11: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
12: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
13: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
10: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
14: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
15: Ma no, ma de 5 cat ad il pan?
16: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
15: Ho bella capito, il fornere delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
14: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
7: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
10: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortrugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita. Nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
17: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
18: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
17: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
18: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
0: E so anche il motivo, vale 3 punti. Chi parla il dialetto? Chi parla il dialetto? Anna, ti ricordi i vecchi orologi da taschino con tanto di catena, catenina? Legata ad un bottone del gilet, dove i nostri nonni, bisnonni, guardavano l'ora. Come chiamavamo, come chiamavano quegli orologi una volta? E c'è un motivo, eh? Questa è da grandi esperti di dialetto, eh? Mamma mia, tutto, siete esperti, tutte e due, chiunque sia. Bravi tutte e due, sì. Bravi tutte e due. Pronto?
19: La sigula.
0: Latina. Guardiamo se c'è un'altra telefonata. Eccolo qua, prendiamo anche questa.
19: La sigula.
0: Anche l'Anna. Guardiamo se c'è una telefonata, poi vi dico cos'è il nome esatto. Come chiamavano i nostri nonni l'orologio da taschino con tanto di catena? La sigula, bravissima, certo, non ho potuto sbottonare. Bravi tutte e tre, tre punti Latina, che va a 16, la Silvana che va a 20, Vana 20 e l'Anna che va a 9. La sigula, ma se ci badate, il nostro arvecio, Jeremia Cuyon, assomigliava, non ne vedo, non ne ho mai più visti in giro, assomiglia a un cronometri, proprio a una cipolla, a una cipolla, badateci. Ed andiamo ai magazzinieri dell'ITEC, a Ricordi Fornovo, un ciao in particolare ad Albert, a Gelo, Quiero, Renz, a tutta la ITEC di Ricordi Fornovo, con questo Philadelphia, bella a 40 anni.

0: Allora, Anna, no Luigi. Luigi era da uomo Luigi. Hai capito? Adesso, prima cercavamo una donna che l'abbiamo trovata in Agata. Tu mi stupisci, Agata. Il nome è un po' strano e particolare, eh? È vero? Io non conosco una che si chiami Agata. Voi? Voi magari ne avete, l'Anna ne ha 4 o 5 che si chiamano Agata. Guardiamo Anna, però, se mi dici adesso, con 5 lettere, il nome di uomo. Luigi potrebbe essere Luigi, sì, 5 lettere. Guardiamo, Anna. Abbiamo per voi, tu fai parte della flottiglia, sei la coraggiosa. Poi ti faccio arrivare, Anna, che i punti del fuori programma li do a te. Cinque lettere, nome da uomo, eccolo qui, chi può essere? Sì. Sveglia!
1: Piero,
0: Piero! Sveglia! Non dormite sul telefono!
1: Nello Torre, Nello.
0: Non ho capito, Anna, scusami, eh!
1: Nello.
0: Nello! Non evadere dal tema, dimmi il nome, se no, se mi di Nello! Mio cugino era ammiraglio nella Marina Italiana. Pronto? Hermes! Hermes Peracchi, quanti nomi che mi vengono, voi avete, segno tutto, segno tutto, segno tutto per, poi vado avanti, segno Nello, segno Hermes, segno tutto, per, poi, sa, allora, adesso vi do 3 punti, voi cuor di leone e voi cuor di coniglio. Famosissimo, nome, sentite la croce rossa? No, i pompieri, sentite, no, i pompieri. C'è un incendio, stanno passando davanti a Radio Montecanate, a sirene spiegate, i pompieri, speriamo che non sia un incidente, eccetera, eccetera. Allora, è un nome, è Anna, famosissimo nella storia recente italiana. Silvana, guardiamo se viaggiamo sulla stessa frequenza d'onda. 3 punti, 5 lettere, nome famosissimo nella recente storia italiana, perciò non siamo alla vecchia Roma, non siamo come posso dire, al Risorgimento, non siamo alla Unione dell'Italia, sì?
1: Marco,
0: Scusa, chi è?
1: Marco,
0: Marco, dimmi il motivo.
1: Pannella.
0: Sai, ne muoio. Bravo, poteva essere. Insomma, ha avuto una bella idea. Parlami un po', Marco. Per Pannella, che erano i 10 anni l'altro ieri, no? Ma ho detto storia recente, ma veramente famosissimo il nome. Silvana, fantasia, no? Anna, te, contavo sull'Anna, sì?
1: È il nome di D'Annunzio, ma non mi viene in mente.
0: Gabriele. Mi rascolla la
1: Matteo.
2: Matteo perché?
1: Renzi, Salvini.
2: Ah beh.
0: No, non ci siamo come, cioè, ve lo dico io, Italo. Italo Balbo, nella storia, pensate, Anna, contavo su di te, Italo, sentiamo, sì, andiamo, pronto?
2: Sì, pronto?
0: Bella tetta fatta. Allora, chiunque sia, Italo Balbo è stato... non si sa se è stato il primo aereo abbattuto dagli italiani quando sono entrati, erano talmente Führer. Pronto? Guarda, io gli auguro che gli venga un raffreddore, che debba stare a letto qualche giorno, chiunque sia, perché è proprio un rompi o una rompiballe, Italo Balbo. Storia recente, perciò non di ieri, dell'altro ieri, passiamo storia recente dalla seconda guerra mondiale, non del risorgimento. Voi mi dite cose successe ieri o l'altro ieri, adesso siamo un po' obiettivi, non arriverete mai alla soluzione. Vabbè, andiamo ad ascoltare il nome.
2: Nome battezzato è Italo. Il nome battezzato è Italo.
0: Italo Balbo. Quando quel signore là ha dichiarato, ho dato la dichiarazione di guerra alla Francia e all'Inghilterra. Così che dai papà, i nostri papà, nonni, viva! 1 milione di morti, no? Il primo aereo abbattuto è stato quello di Italo Balbo. Primo aereo, non si ha prova che sia stato Mussolini, perché era stimatissimo, amatissimo in America Italo Balbo per la trasvolata atlantica, insomma le imprese epiche, niente ragazzi, exuma mia, e andiamo con Pietro, arrivo, mamma mia, Italo, segna Italo che non lo fai più, eccolo qui. Mi trovate Pannella perché è una cosa storica, Pannella che da 10 anni dalla morte è un politico, non è uno storico, politico, sono due cose ben differenti. Andiamo con Pietro. Eccolo qui, a tutti, buona giornata, buona trasmissione, un saluto a te, allo staff, agli ascoltatori, a Roberto Boerio! Puoi cortesemente mettere per il mito Roberto Boerio, guardare gli occhi tuoi e alla mia cucciolotto, Pietro, è bella molto questa canzone, me lo concedi? È bellissima, guardare gli occhi, bellissima, bello, un bel rispolvero, Galaxy di canzoni belle ne ha fatte, non confondere

0: È bella, per me è la più bella canzone di Galassi, per me è è opinabile il tutto.
1: Però chiamarti amore non si può.
0: Chiamarti amore

ho le ultime due canzoni, poi stop perché ho il notiziario alle 14:30, poi voglio fare, vorrei

0: inforzo Pietro che viene ad addobbare le auto da rally perché se capottano il pilota non si schiacci dentro all'abitacolo, ma è così d'obbligo ormai anche sui trattori. Un trattore che va fuori strada, decapotta, fa. Se uno sta lì fermo, non viene schiacciato. L'ho già fatta, vale un punto. È un riciclone Grossman a casa, sì?
1: Roll bar.
0: È un riciclone grosso come la casa.
1: Non è la scocca,
0: Scocca.
1: eh? Non è.
0: Anna, è il roll bar, eh? È il roll bar, Anna, è il roll bar, la scocca è tutt'altra cosa. Roll bar, Silvana, 24, facilissimo, parte che l'ho già fatto, ho dato un punto. Lo mettono, è un grosso tubo che va a coprire la testa del pilota, specialmente delle auto rally, oppure dei trattori, come ho fatto montare nel mio che non l'aveva in origine, per salvarti in caso di decapotage. Non ti schiacci dentro all'abitacolo, ti tieni ben fermo al volante e insomma cerchi di salvare la pelle. Ci siamo, ripeto, ho due brani, poi stop, stop, stop.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
3: Non è solo musica, è un'emozione blu.
4: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia

0: abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in Piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
1: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
0: Abbiamo il prossimo brano, che è per Mirella di Tabiano. Allora, Mirella di Tabiano, che controdedica a Pietro. Oggi niente voce, eccolo qui. Un brano molto bello, dedicato soprattutto a te, Pietro di Torino, questo cuore contro cuore, Mauro Rizzi.

0: uomo del no, cuore contro cuore come due ventose. Ti piace l'idea, Miri? Come due ventose. È bella, bella, bella questa canzone di Mauro Rizzi. Vale due punti. Sapete in che anno e per lui gli anni non sono passati. In che anno nasce Topolino? Io lo so. In che anno nasce Mickey Mouse? Topolino. Eccolo qui, sono 18 secondi. Guardiamo se ha trovato il giusto, sì.
1: 28.
0: 28? Ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31. È nato nel 36, non guadagni e non perdi i due punti, grazie Tina. È nato Topolino, pensate, sembra ancora un bambino, nel 1936. Ed abbiamo Anna che ha grattato nel cassetto d'in fondo. Sapete cosa vuol dire, no? È la grattè in del cassetto d'in fondo. Sentiamola.
2: Buongiorno Vittorio, oggi mi puoi fare violino zigano cantato e poi avevo dimenticato gli occhiali prima per il nome, va bene, lo sto facendo.
0: Non so cosa vuol dire dimenticato gli occhiali, vabbè, è poco cose che non servono, se no non capisco, perché poi va in onda dopo, occhiali o meno. Allora, in del cassetto in fondo, l'anno che te Claudioville, menone in devemmati par Claudioville, il reuccio, vola suona per me, o violino ziccano, proposito di mia, cosa vuol dire violino zigano, perché spolmi, andiamo.

Vai Anna! Regiere mi macchina deve amate! Parte!

gli applausi anche di Anna è qui. È vero Anna? Anche gli applausi. E lì era Poppin del cassetto in fondo, per l'Anna questo e altro.

anche salsese. Aspetto un attimo a leggerla, se no mi rispondete subito e non posso poi fare quella di Sanso. Ah no, no, no, no, neanche mi ci metto nel modo più assoluto. Quella di Silvana proprio al di fuori delle mie competenze e io ammetto i miei limiti, li ammetto. Allora, l'abbiamo fatto questo, cerco quella di Sanso, anche questo. Allora, dove, no, prima facciamo quella di Fidenza. Anna, aiutami per Sanso, che solo tu, ma anche l'Enrica, sei in ascolto, facilissimo. Chi sa dirmi, chi sa dirmi chi è la presidente della FARD, Federazione Associazione Famiglie Associati Ragazzi Disabili, a Fidenza? Forse l'unica che può saperlo è Latina, Latina di Fidenza. Chi mi dice almeno 4 alberghi a Sanso non ce n'è più, con le cure interne, cioè che i clienti venivano, avevano il soggiorno e anche le cure in albergo. Almeno 4.

0: Fidenza, allora, è la Patrizia Mulazzi, la presidente del FARD, Associazione Famiglie Associati Ragazzi Disabili. Grazie Silvana. Alberghi, uè, era fa, cioè, ex uma restè me e basta, Cesan. Allora, mi rifaccio da in alto, parto dal Milano, poi vengo giù. Milano, Regina Centrale, sentiamo se ha rompiballe. Eccolo qui, dimmi.
1: Sì?
2: Io dico i Berzieri, Corro Valentino.
0: Grazie, ciao. Berzieri, non è un albergo, Anna. Allora, parto da l'inizio. Anna, Berzieri era un istituto termale, non un albergo, I dormiva a me il Berzieri, Allora, Milano, Regina Centrale, Porro Valentini, Detrat, Villa Termale, se vogliamo, facevamo le cure anche d'inverno, il Baistrocchi, ricordiamolo al Villino Catene, ricordiamo al Villino Catene perché poi dopo è stato abbinato, c'erano le cure interne prima di Davide anche al Nazionale, se vogliamo anche al Tommasini, ma andava bene, pensate quanti alberghi con le cure interne. Niente, Riana Fer per Anna, te da Salsese puro di prima generazione, non di seconda, è di prima generazione, dovevi saperle queste cose. Ragazzi, sentiamo fra 10 minuti.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6, a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene. Why are you keeping me at a distance?
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo
7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Abbiamo invece, insisto, scusate se insisto, io vedo l'ora di sentire la nostra Silvana che dice adottata, Agata, Agata, Agata. Adottata, buona, docile, meravigliosa, giocherellona, 10 mesi, taglia media. Chi vuole adottarla la vede sulla mia pagina Facebook. Contattate Empa Adozione Parma 347-03-61-628. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Inizierà quest'anno domenica 31 di maggio, poi tutte le quarte domeniche del mese di giugno, luglio, agosto, settembre. Per informazioni e prenotazioni contattate il 339 20 03 835. Ed abbiamo anche Calicanthus, piante e fiori. Calicanthus che vi aspetta questa mattina. Questa mattina vi aspetta Calicanthus per darvi il meglio. Sapete tutti che Calicanthus il mercoledì pomeriggio è chiuso, perciò volate al mercoledì mattino da Calicanthus, piante e fiori, meraviglioso, dove piante, fiori, un buon caffè caldo. Per ufficio informazioni, pagamento di bollette di qualsiasi genere, Calicanthus è questo e tanto tanto altro. Calicanthus è anche farvi installare l'app canatina, Calicanthus è per farvi ascoltare la radio a comando vocale ed avere così la possibilità di ascoltare ad alto volume la nostra emittente. Ricordiamo il pensiero come sempre preparato e curato di Calicanthus. Mi piace, la speranza è un sentimento testardo come me, l'ha detto Lucrezia Beyer.

0: ora andiamo con la flottiglia Meloni, Tajani, Israele, si scusi, si scusi. Capirete se Israele Netanyahu si scusa alla flottiglia. Il governo italiano sta compiendo immediatamente al più livello istituzionale 10 gli attivisti italiani della flottiglia bendati, fatti mettere in ginocchio. È una vergogna. Abbasso Israele, abbasso Israele nel modo più assoluto, lo diciamo a coloro non a coloro che logicamente hanno un'altra mentalità, non quella di Netanyahu, ma che stanno facendo cose dell'altro mondo. Ormai Netanyahu sta massacrando tutti. Logicamente, ed purtroppo ci sono ancora soldati che gli obbediscono. Intanto Meloni a modi oggi eleviamo il nostro rapporto di livello di partenariato strategico speciale Italia-India. Sono più vicini che mai così. La Meloni, dichiarazioni all'omologo indiano, la visita di Modi è l'epice del percorso costruito per anni a livello più alto. Vogliamo far crescere l'interscambio commerciale fino a 20 miliardi in 3 anni dal 14 di ora. Modi potremmo essere rafforzati dalle stesse idee e dalle stesse opinioni. Mi auguro che ci sia un accordo onesto, sincero, non più con come succede per Israele, non più come succede per l'America, l'Italia. Meloni, fase decisiva. Il rapporto ha ormai raggiunto una fase decisiva negli ultimi anni. I nostri legami sono sempre più vicini. Così la Meloni a Villa Pamplini, il premier indiano Modi, ora incontro bilaterale tra i due leader. Insomma, anche il nostro stupendo, meraviglioso Presidente della Repubblica ha voluto salutare Modi. Europa cede a Trump, sì, ad accordo sui dazi. Il Consiglio parlamentare europeo ha raggiunto un accordo, cede sui dazi a Trump, lo ha annunciato il presidente cipriota nel patto di Terberi. La svolta mette fine a mesi di stallo istituzionale, disdicente passate minacce di Trump, che aveva fissato ultimatum il 4 luglio, imposizioni massicce, punizioni contro i beni. Insomma, è un uomo che per me è inguardabile. Scusatemi, ma è un uomo che sinceramente non riesco a tollerare. Intanto la scadenza dell'accordo 15% USA previsto per il 31 dicembre dal 29, ma la Commissione potrà sospendere le preferenze tarifarie entro il 31 del 26. Stati Uniti continueranno ad applicare un'aliquota tarifaria superiore a quanto si specifica nel Consiglio europeo. Viva l'Europa, abbasso l'America, abbasso Trump. Lo gridiamo finché e i trampiani i trampiani, lo grideremo finché avremo un po' di voce. Dazi, von der Leyen, l'Europa onora gli impegni. Perciò la von der Leyen dice che noi in Europa sappiamo mantenere gli impegni. Abbiamo una sola parola, non la parola trampiana, che di mattino dice una cosa, al pomeriggio un'altra, al mezzo pomeriggio un'altra, ogni tre minuti cambia idee. Mamma mia, speriamo nel metà mandato che lo mandino a casa i suoi, i repubblicani d'America, che ne hanno già piene le scatole, che lo mandino, che lo facciano dimettere, me lo auguro con tutto il cuore. Veramente sta rovinando il mondo intero, ma anche la mentalità umana. Confindustria, deteriorato lo scenario, la guerra in Iran, voluta dall'America e da Israele, scontro continuo che deteriorizza e balza all'inflazione, cala la fiducia sia delle imprese sia dei singoli, gli investimenti sono in frenata libera, il petrolio resta alto, caro, perché la tregua in Medio Oriente non ha riaperto Hormuz. Insomma, uno scenario che mette Confindustria davanti a tutti noi, che non è certo uno scenario che noi tutti vorremmo. Viva l'Europa, viva il Canada, viva l'Australia insieme. Mi auguro che condividiate queste mie miei evviva. Maldive, recuperate gli ultimi due corpi dai sub, portati a galla, lo riferiscono fonti dalla Farnesina, stati portati in superficie dai grandi esperti finlandesi, grandi, cui ringraziamo, erano 60 metri. Adesso si deve guardare se avevano l'autorizzazione ad andare così in fondo, avevano l'autorizzazione per poter andare in quelle grotte. Si controllano le videocamere montate sulle tute degli stessi sub. Ricordiamolo, ricordiamo che è stato il primo ad essere recuperato in Italia. Roma sta indagando per omicidio colposo, da visionare, ripeto, tutte le telecamere da sub che potrebbero dare diciamo un po' il responso di quello che è successo. Sentite questa: siamo a Lodi, a caccia all'uomo da ieri sera che ha accoltellato una donna a Castel Gerundo, Lodi. Due colpi inferti, 54enne, biologa, esperta, azienda socio-sanitaria territoriale, si è fermata in auto, sulla provinciale 27 per aiutare un uomo con il suo cane in difficoltà. Dopo averle chiesto i soldi, l'uomo l'ha colpita a coltellate all'addome ed è fuggito per i campi. La donna è gravissima. Gli inquirenti le hanno parlato dopo il trasferimento del soccorso a Brescia. Automobilista ha chiesto 112 dopo averla notato accasciata all'auto. Ma quando rispolvereremo la pena capitale anche nel nostro paese? Me ne frego dei bonisti, quello che dicono, ma quasi come questi vanno risolti solo in quel modo, nel modo più drastico. Non si può lasciare al mondo certa gente. Sono rientrati quasi tutti, circa 300 i residenti della Vela Rossa, Scampia, stati fatti uscire per precauzione da casa, sono 49 persone ancora fuori casa. Un palazzo di 6-7 piani ha collassato per l'ustazione dei vigili del fuoco, che hanno escluso persone sotto le macerie, partite le operazioni di messa in sicurezza del territorio. Insomma, il nostro meridione d'Italia fa parlare sempre i nostri notiziari, ma non è solo Roma, droga, operazione Finanza, dove maxi sequestro ad Ostia. Ricordiamo litorale romano, con elicottero e aeronavale, 200 militari antiterrorismo e antidroga, anche i cani cinofili. Sono state arrestate 26 persone, c'erano tanta droga, 1 milione di euro sequestrati, 9 mesi di appostamenti, l'accusa produzione e traffico di droga, violazione di sigilli, autoriciclaggio, agli arresti tutti italiani, sono tutti bravi italiani, brava gente, come vedete italiani primeggiano. Ed abbiamo invece, ecco qui, abbiamo drammatica telefonata di Trump a Netanyahu, lo riferisce la televisione europea, televisione israeliana. Trump taglierà tutte le truppe in Europa, Mosca, Kiev, con Kiev la guerra va avanti. E veniamo ad al-Masri, contro l'AIA, giudizio della Libia. Ricordiamolo che abbiamo il famoso al-Masri, quello che abbiamo rimpatriato a nostre spese, libico, l'assassino, l'inammissibilità del procedimento aperto nei suoi confronti dalla Corte Penale Internazionale, dicono i suoi legali, che citano gli articoli 17 e 19 dello Statuto di Roma. Il caso dovrebbe essere trattato dalle autorità libiche, non quelle italiane. Il ricorso è stato trasmesso alla Camera preliminare, termine entro cui la Libia e la Procura della Corte dovranno presentare le loro osservazioni. Pensate, avevamo in mano un assassino, addirittura a nostre spese, il governo italiano l'ha fatto rimpatriare sano e salvo. Abbiamo domani, giovedì, ci sarà la nostra hit parade al giovedì, tempo soleggiato con locali cumuli pomeridiani in montagna, zero termico a 3200 metri, temperature minime più 14, massime più 26, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie.

0: insieme.
1: Don Aura, grazie.
2: Non è solo musica, è un'emozione più.
3: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canape. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

la pelle.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS. O 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!
3: Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
2: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: Recanate. RNK 103.1 in FM.
1: In FM.
0: Dal 1976, la storia della radio.
2: In console, Roby Pezzani.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Oh, la la la la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
3: Sì, spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita. Il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita. Da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
7: 0524 68 9226.
3: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.

Pezzettone storico ripescato per voi, amico Renato Zero, un pezzettone veramente incredibile. E allora ritornano Roberto Bazzani con voi fino alle ore 17. Questo è il nuovo di Madonna. Oh, bring your love.

Nuovo singolo carino di Bambole di Pezza, si intitola Porn. Continuare il pomeriggio sound, finalmente giornata di sole con temperature gradevoli. Estate con noi.

porno, bambole di pezza, altro super hit su R&K, nuova entrata. Oh yeah, Tame Impala, Dracula, insieme a Gianni, new entry.

0: prova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
3: Special DJ Roberto Pezzani.

0: Sembra musica d'altri tempi, proprio un pezzo dance di quelli di una volta. Ci piace per questo. Never See su RMK, Come On Down, Never Falling Down Again. Insieme a Roberto Bezzani, Pomeriggio Sound, si continua ancora con Tiziano Ferro e Giorgia Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Il pomeriggio continua con il nuovo singolo di Sombrer, Potential, poi Canate Shopping con Silvio Sarquisi e l'ultima mezz'ora insieme.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
5: Special DJ Roby Pezzani.
6: Stasera tutti alla baita.
7: Oi, la, la, la, la.
6: No! non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
7: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
6: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
7: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
6: Sì, spettacolare!
8: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
9: 0524 689226.
6: No, non quella baita!

Nuova entrata, nuovo singolo, vedremo domani sera nella Hitmania dove si colloca Shiva My Day insieme a Lazzaro e Sfera Ebbasta.

Ex numero uno della nostra Hitmania, il singolo di Alex Warren, Fever Dream. Ultime battute insieme del pomeriggio Sound.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni

0: informazioni 335 67 86 134.
1: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183. A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
0: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere, prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. Forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora, grazie.
3: Spazzolando qua e là, ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
4: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
3: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
5: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento.

0: di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
0: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
2: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
3: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!
4: Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
5: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Let it rain over me.
5: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: contributions in music and culture that this country's made.
1: Quando trasportava la posta da St. Louis a New York alla guida di un piccolo aeroplano, il giovane Charles Lindbergh sognava una grande impresa: sorvolare l'Oceano Atlantico dall'America alla Francia.
2: Con queste intenzioni fece costruire un piccolo apparecchio che chiamò Spirit of St. Louis. Questo piccolo monoplano aveva un unico motore e serbatoi che potevano contenere benzina sufficiente a percorrere 6.000 chilometri.
1: A quei tempi non vi era né radio di bordo né dispositivi di guida. Solo sopra l'oceano l'aviatore non poteva ricevere soccorso nel caso di guasto.
2: Il 20 maggio 1927 Charles Lindbergh si alzò in volo da un aeroporto di New York nella foschia del mattino. L'apparecchio decollò pesantemente, infine prese quota e si lanciò sopra il mare.
1: Verso sera una fitta nebbia si alzò sull'Atlantico. Il coraggioso pilota dovette quindi alzarsi a 3.000 metri in balia di enormi nuvole temporalesche.
2: All'alba dell'indomani, sperduto tra le nebbie, l'aviatore volava seguendo la sola bussola senza alcuna visibilità.
1: Ridiscese a pelo d'acqua e per lunghe ore continuò il suo volo.
2: Alle 22.30 lo Spirit of St. Louis atterrava all'aeroporto di Bourget vicino a Parigi, accolto dagli applausi di una folla in delirio.
1: Il primo ministro Salandra ha letto nella storica seduta del 20 maggio 1915 alla Camera il suo discorso tra gli applausi dei deputati.
2: La neutralità vigile e armata è durata solo 10 mesi. L'Italia ha ritrovato il nemico di sempre, l'Austria-Ungheria. Obiettivo: liberare Trieste e il Trentino. Si allargano i confini. I soldati del 6° battaglione del 27° artiglieria svellono la pietra di confine tra Cormons e Medeuza.
1: Cannes, 20 maggio 1966. La Palma d'Oro del 20° Festival Cinematografico viene assegnata ex aequo ad un film italiano e ad uno francese.
2: Il primo è Signore e Signori, un film satirico diretto da Pietro Germi. Il secondo è Un uomo, una donna, del giovane regista Claude Lelouch. La giuria di Cannes ha avuto quest'anno un presidente eccezionale, Sophia Loren.
1: In chiusura, eccoci al nostro consueto appuntamento con i records.
2: Oggi è di scena il signor David Howard di Clearwater, Florida. Il signor Howard è un specialista di barzellette. Pensate che è riuscito a raccontarne di fila per 13 ore e 18 minuti. Però, alla fine, nessuno rideva.
1: E con il simpatico signor Howard anche per oggi abbiamo concluso. Appuntamento a domani, 21 maggio, per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo
LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Abbiamo invece, insisto, io vedo l'ora di sentire la nostra Silvana che dice adottata, Agata. Adottata, buona, docile, meravigliosa, giocherellona, 10 mesi, taglia media. Chi vuole adottarla la vede sulla mia pagina Facebook. Contattate Empa Adozione Parma 347 03 61 628. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Inizierà quest'anno domenica 31 di maggio, poi tutte le quarte domeniche del mese di giugno, luglio, agosto, settembre. Per informazioni e prenotazioni contattate il 339 20 03 835. Abbiamo anche Calicanthus, piante e fiori. Calicanthus che vi aspetta questa mattina. Calicanthus per darvi il meglio. Sapete tutti che Calicanthus il mercoledì pomeriggio è chiuso, perciò volate al mercoledì mattino da Calicanthus, piante e fiori, meraviglioso, dove piante e fiori, un buon caffè caldo. Per ufficio informazioni, pagamento di bollette di qualsiasi genere, Calicanthus è questo e tanto tanto altro. Calicanthus è anche farvi installare l'app canatina. Calicanthus è per farvi ascoltare la radio a comando vocale ed avere così la possibilità di ascoltare ad alto volume la nostra emittente. Ricordiamo il pensiero come sempre preparato e curato di Calicanthus. Mi piace, la speranza è un sentimento testardo come me, l'ha detto Lucrezia Bei.

andiamo con la flottiglia Meloni, Tajani, Israele, si scusi, capirete se Israele Netanyahu si scusa alla flottiglia. Il governo italiano sta compiendo immediatamente al più livello istituzionale 10 gli attivisti italiani della flottiglia bendati, fatti mettere in ginocchio. È una vergogna. Abbasso Israele nel modo più assoluto, lo diciamo a coloro che logicamente hanno un'altra mentalità, non quella di Netanyahu, ma che stanno facendo cose dell'altro mondo. Ormai Netanyahu sta massacrando tutti, logicamente, ed purtroppo ci sono ancora soldati che li obbediscono. Intanto Meloni a modi oggi eleviamo il nostro rapporto di livello di partenariato strategico speciale Italia-India. Sono più vicini che mai così. La Meloni, dichiarazioni al omologo indiano, la visita di Modi è l'epice del percorso costruito per anni a livello più alto. Vogliamo far crescere l'interscambio commerciale fino a 20 miliardi in 3 anni dal 14 di ora. Modi, potremmo essere rafforzati dalle stesse idee e dalle stesse opinioni. Mi auguro che ci sia un accordo onesto, sincero, non più con come succede per Israele, non più come succede per l'America. L'Italia, Meloni, fase decisiva. Il rapporto ha ormai raggiunto una fase decisiva negli ultimi anni. I nostri legami sono sempre più vicini, così la Meloni a Villa Pamplini. Il premier indiano Modi, ora incontro bilaterale tra i due leader. Insomma, anche il nostro stupendo, meraviglioso Presidente della Repubblica ha voluto salutare Modi. Europa cede a Trump, sì, ad accordo sui dazi. Il Consiglio parlamentare europeo ha raggiunto un accordo, cede sui dazi a Trump, lo ha annunciato il presidente cipriota nel patto di Terbury. La svolta mette fine a mesi di stallo istituzionale, disdicente passate minacce di Trump, che aveva fissato ultimatum il 4 luglio, imposizioni massicce, punizioni contro i beni. Insomma, è un uomo che per me è inguardabile. Scusatemi, ma è un uomo che sinceramente non riesco a tollerare. Intanto la scadenza dell'accordo 15% USA previsto per il 31 dicembre dal 29, ma la Commissione potrà sospendere le preferenze tarifarie entro il 31 del 26. Stati Uniti continueranno ad applicare un'aliquota tarifaria superiore a quanto si specifica nel Consiglio europeo. Viva l'Europa, abbasso l'America, abbasso Trump. Lo gridiamo finché i trampiani
i trampiani, lo grideremo finché avremo un po' di voce. Dazi, von der Leyen, l'Europa onora gli impegni. Perciò la von der Leyen dice che noi in Europa sappiamo mantenere gli impegni. Abbiamo una sola parola, non la parola trampiana, che di mattino dice una cosa, al pomeriggio un'altra, al mezzo pomeriggio un'altra, ogni tre minuti cambia idee. Mamma mia, speriamo nel metà mandato che lo mandino a casa i suoi, i repubblicani d'America, che ne hanno già piene le scatole, che lo mandino, che lo facciano dimettere. Me lo auguro con tutto il cuore. Veramente sta rovinando il mondo intero, ma anche la mentalità umana. Confindustria, deteriorato lo scenario, la guerra in Iran, voluta dall'America e da Israele, scontro continuo che deteriorizza e balza all'inflazione, cala la fiducia sia delle imprese sia dei singoli, gli investimenti sono in frenata libera, il petrolio resta alto, caro, perché la tregua in Medio Oriente non ha riaperto Hormuz. Insomma, uno scenario che mette Confindustria davanti a tutti noi, che non è certo uno scenario che noi tutti vorremmo. Viva l'Europa, viva il Canada, viva l'Australia insieme. Mi auguro che condividiate queste mie miei evviva. Maldive, recuperate gli ultimi due corpi dai sub, portati a diciamo a galla, lo riferiscono fonti dalla Farnesina, stati portati in superficie dai grandi esperti finlandesi, grandi, cui ringraziamo, erano 60 metri. Adesso si deve guardare se avevano l'autorizzazione ad andare così in fondo, avevano l'autorizzazione per poter andare in quelle grotte. Si controllano le videocamere montate sulle tute degli stessi sub. Ricordiamo che è stato il primo ad essere recuperato in Italia. Roma sta indagando per omicidio colposo, da visionare, ripeto, tutte le telecamere da sub che potrebbero dare diciamo un po' il responso di quello che è successo. Sentite questa: siamo a Lodi, a caccia all'uomo da ieri sera che ha accoltellato una donna a Castel Gerundo, Lodi. Due colpi inferti, 54enne, biologa, esperta, azienda socio-sanitaria territoriale, si è fermata in auto, sulla provinciale 27 per aiutare un uomo con il suo cane in difficoltà. Dopo averle chiesto i soldi, l'uomo l'ha colpita a coltellate all'addome ed è fuggito per i campi. La donna è gravissima. Gli inquirenti le hanno parlato dopo il trasferimento del soccorso a Brescia. Automobilista ha chiesto 112 dopo averla notato accasciata all'auto. Ma quando rispolvereremo la pena capitale anche nel nostro paese? Me ne frego dei bonisti, quello che dicono, ma quasi come questi vanno risolti solo in quel modo, nel modo più drastico. Non si può lasciare al mondo certa gente. Sono rientrati quasi tutti, circa 300 i residenti della Vela Rossa Scampia,
stati fatti uscire per precauzione da casa, sono 49 persone ancora fuori casa. Un palazzo di 6-7 piani ha collassato per l'ustazione dei vigili del fuoco, che hanno escluso persone sotto le macerie, partite le operazioni di messa in sicurezza del territorio. Insomma, il nostro meridione d'Italia fa parlare sempre i nostri notiziari, ma non è solo Roma, droga, operazione Finanza, dove maxi sequestro ad Ostia. Ricordiamo litorale romano, con elicottero e aeronavale, 200 militari antiterrorismo e antidroga, anche i cani cinofili. Sono state arrestate 26 persone, c'erano tanta droga, 1 milione di euro sequestrati, 9 mesi di appostamenti, l'accusa produzione traffico di droga, violazione di sigilli, autoriciclaggio, agli arresti tutti italiani, sono tutti bravi italiani, brava gente, come vedete italiani primeggiano. Ed abbiamo invece, ecco qui, abbiamo drammatica telefonata di Trump a Netanyahu, lo riferisce la televisione europea, televisione israeliana. Trump taglierà tutte le truppe in Europa, Mosca, Kiev, con Kiev la guerra va avanti. E veniamo ad al-Masri, contro l'AIA, giudizio della Libia. Ricordiamolo che abbiamo il famoso al-Masri, quello che abbiamo rimpatriato a nostre spese, libico, l'assassino. La inammissibilità del procedimento aperto nei suoi confronti dalla Corte Penale Internazionale, dicono i suoi legali, che citano gli articoli 17 e 19 dello Statuto di Roma. Il caso dovrebbe essere trattato dalle autorità libiche, non quelle italiane. Il ricorso è stato trasmesso alla Camera preliminare, termine entro cui la Libia e la Procura della Corte dovranno presentare le loro osservazioni. Pensate, avevamo in mano un assassino, addirittura a nostre spese, il governo italiano l'ha fatto rimpatriare sano e salvo. Abbiamo domani, giovedì, ci sarà la nostra hit parade al giovedì, tempo soleggiato con locali cumuli pomeridiani in montagna, zero termico a 3200 metri, temperature minime più 14, massime più 26, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a

0: farlo smettere, potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: Radio Monte Canate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della

0: nostra cucina emiliana. E per finire, i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
2: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
2: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

io, ubriaca di gelosia, continuavo a chiedere. E poi mi ha detto: senti, camminiamo, siamo scesi in fronte.

sia il gioco di un'ora. Sai che ho anch'io la mia storia, sia la vita

dimenticato. Proprio ieri sera parlavamo di te, camminando verso casa mi sei tornata in mente. A letto mi son girato e non ho detto niente. E ho ripensato alla tua voce, così fresca e strana, che dava al nostro gruppo

non la dai vinta, non ti scappa mai un sì. Quel carattere un po' chiuso e prepotente, ma questa vita è sempre ingrata e sai con chi? Chi come me sa dare tutto in

scappa mai un sì. A denti stretti tu difendi la tua terra, basta uno screzio, resti via, non torni qui. Credi che amore, ma ti piace

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella